per ogni cosa c'è una legge nelle. Trovo un riparo quando arriva il temporale. Cerco una scusa per nascondere i miei sbagli. Ho solamente un po' d'amore che mi salvi. E ti aspetto anche quando non mi credi. Ti sto vicino anche quando non mi vedi. Spengo la luce per accendere i tuoi.

messaggio sul nostro sito Facebook. Cerca Makedici Makai o cerca Makai District Italian Association, nessun problema, si trova il nostro sito facilmente. Allora, stammi bene, bocca al lupo, grazie mille, arrivederci.